0: Brava.
1: Viva. Viva. 94.1.
2: Un altro giorno di te che vien che sono lì entre Paris e Rome, mais moi je rentrerai.